Fra queste contadine, camerieri cittadine, anch'contesse e baronesse, marchesane e principesse, e vantaggi d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231,

Nel dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Pachicino uscito dalle veggenti stesse che predissero un sterto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Amici miei, le vostre insegne seguirò.
1: Ma cosa diavolo sei impazzito?